va en enveille. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte